sigar baca bisingin. Atal wajibi nono mo bayka sanda alhasidi tere ne ci hayano kaga baynte.